0: Yaron FM.
1: Lentswe la me la mannete ke le hina ba. Ke lentswe la me ke. Lo ne la ke. Ha? Ke boela go boga le so. 2019. Eh, lentswe la me ke le ne. Ke a tonta ya. E ya nang ke ba tsore ba bona. EP ya tata ha e dro. Eh? EP ha e dro pa ke. Go di 28 tsa ga July ya ke. Go re di tsepina. Or afterwards. 28 July. One calorie, Mr. Guy.